Io dico, chi mi seguirà e farà la mia volontà avrà tutto ciò che desidera.